0: sia messa vai fa
1: Vito tutti ancora
0: Ogo tu fuoca fa sempre a capoce